0: sarà una giunta vittima alla distribuzione rompente per il segno ban.
1: Oh, il c'è il c'è la gnà ban.
0: E qui il gnà ban.
1: E sono tata. Ma vone la ue?
0: A giusta volante come la cura, la gnà te, a c'è bagna la microfono, di tomo gnà, e sale la gnà hazi, e la venghi si cambi ue.
1: E sono.
0: Was what I could at level of moon trigger.
1: Akunagua, Manala
0: Nada, Abukona.
1: Ilem becoin quab, one side to come be one noon at 11.
0: Oh, I can't be, I can't be the one. I don't know what's the